senza perdere un momento, conduciamo dal podestà, e la coppia sciagurata, al mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento, conduciamo dal podestà, senza perdere un momento, conduciamo dal podestà, senza perdere un momento, conduciamo dal podestà. Io direi, sentite un poco, noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo, e da tempo